0: Ed eccoci qua, una nuova puntata di Nervature. Questa è Radio Wombat, la radio libera e autogestita di Firenze. Ci trovate dal sito radiowombat.net, ma anche dalle frequenze AM, quindi dall'ascolto radiofonico in area fiorentina sulle frequenze 13:59. Provate ad ascoltarci così, fateci sapere come va, come si sente, da dove ci si sente. Come ce lo fate sapere? Beh, dal sito appunto radiowombat.net c'è la pagina contatti, tra cui trovate per esempio anche il pad diretta.wombat.vado.li è il link per accedervi. Che dire, oggi è lunedì 15 giugno, Nervature, la trasmissione che vi parla di piante, biologia, botanica, giardinaggio e filosofia a volte. Oggi invece parliamo di musica, perché questa è un'altra puntata del format che ormai forse già avete presente, di chiacchiere melodiche. Quindi puntata tranquilla, abbastanza chillona, diciamolo, in cui vi riporto una serie di canzoni che parlano in un qualche modo di piante. Questa volta diciamo non seguiamo un filo tematico particolare perché ogni canzone è un po' a sé, diciamo, parla di piante a modo proprio, per cui niente, ne parleremo di una dopo l'altra in modo magari un po' disordinato. E quindi partirei subito con la prima che si chiama Salut, c'est cool. Des Fleurs, quindi canzone francese molto carina, molto divertente, con un testo veramente simpatico. Poi dopo magari lo vediamo insieme, visto che in francese forse non è chiarissimo per tutte all'ascolto.
1: Je suis une fleur. Je suis une très jolie fleur. Je suis plus jolie qu'une rose et je sens meilleur qu'un lilas. Qui suis-je? Je suis toi. Tu es une fleur. Tu es une très jolie fleur. Tu es plus jolie.

0: Ed ecco, questi erano Salut, c'est cool, il nome del gruppo, un gruppo francese di Parigi, piuttosto conosciuto, e la canzone è Les Fleurs, quindi i fiori. E se qualcuna di voi magari mastica un pochino di francese, insomma, sicuramente si sarà divertito a ascoltarla questa canzone, perché il testo è veramente molto simpatico, ve lo traduco molto velocemente. Io sono un fiore. Ah, tra l'altro, premessa. In francese la parola fiore è al femminile, quindi è come se noi dicessimo sono una fiore. Non lo so, a me, secondo me nel cervello viene recepita in modo diverso questa cosa, il fatto che è femminile. Boh, lancio lì la riflessione. Dunque, quindi il testo è sono un fiore molto carino, sono più bello di una rosa, profumo più di un lilà. Che cosa sono? Io sono te. E poi dice, quindi, te sei un fiore. Te sei un fiore molto carino, sei più carino di una rosa, profumi più di un lillà. Ma chi sei te? Tu sei noi. E poi, noi siamo fiori. Noi siamo fiori molto carini. Siamo fiori molto carini, eccetera, eccetera. Poi, siamo tutti dei fiori nello stesso bouquet. Siamo dei trifogli, delle digitali, delle orchidee, e poi ripeti questa cosa più volte. Quindi, insomma, un po' una canzone demenziale, come molte altre di questo gruppo, e che però mi piaceva un po' come inizio puntata, perché così, dai, ci fa sentire un po' tutte coinvolte, magari, appunto, in questo grande bouquet. Allora, andiamo adesso, passiamo alla prossima canzone che è di tutt'altro genere, proprio non c'entra niente, perché questo è Adriano Celentano con Un albero di 30 piani.
1: È la tua mania di vivere in una città, guarda bene come c'ha. Conciati,

respiro più, mi sento che soffoco un po', sento il fiato che va giù.

E questa quindi era un albero di 30 piani, probabilmente la conoscevate già. Questo era Celentano, album I mali del secolo del 1972. E vabbè, qui chiaramente non c'è bisogno di traduzione, però insomma, un testo bello, molto esplicito, molto comunicativo, molto semplice, ma allo stesso tempo anche comunque interessante. In particolare a me piace i versi in cui dice tutti grigi re co come grattacieli con la faccia di cera, con la faccia di cera è la legge di questa atmosfera che sfuggire non puoi fino a quando tu vivi in città. Non so, questa immagine della faccia di cera, come se cioè come se diciamo, paragonando l'inquinamento atmosferico alla cera, e quindi ti ricopri il volto, o comunque ti ricopri la tua superficie e non riesci più bene a respirare, non riesci più a fare scambi gassosi, magari. Insomma, quindi la cera è proprio uno strato bello, bello spesso, bello importante, quindi rende molto l'idea, ecco, come immagine. E poi chiaramente sì, l'idea anche delle allodole, degli uccelli, la città che è un richiamo di morte, cioè lo dice proprio chiaramente. Quindi, però alla fine c'è questa nota un po' più ottimistica, vedo solo che qualcosa sta nascendo, forse è un albero, sì, è un albero di 30 piani. Che quindi può voler dire che magari io in quanto albero sì vivo in città, ma il mio seme è andato chissà dove e quindi mi dissemino da un'altra parte, a quel punto magari non in città dove starò bene, ma magari comunque può anche voler dire che sì, nonostante la città, io albero riesco comunque a sopravvivere perché c'ho due coglioni così e quindi riesco comunque a sopravvivere, a crescere bene fino ad arrivare a 30 piani. Insomma, quindi un po' un messaggio anche di ottimismo, di speranza, dai. Passerei alla prossima canzone, che in realtà non parla direttamente di piante, però mi piaceva il collegamento. Si chiama Festa nella foresta e parla esattamente di questo, cioè di come sono le feste nelle foreste, le festone. E quindi mi piaceva un po' questo collegamento che si passa dall'albero in città alla foresta proprio e a come, diciamo, alla grossa differenza, insomma, anche percettiva per noi umani di questi due ambienti così diversi.

0: testa.
1: Sì, allora non ho mai detto che sarei stata coerente con la scaletta in quanto a generi musicali, con una bella transizione tra una canzone e l'altra, quindi ormai ce la becchiamo così. Sì, no, mi è piaciuto questo cambio, veramente un po' schizofrenico, ma il cambio successivo lo sarà di nuovo di più. Ma prima di passare alla prossima canzone, appunto, anche qui mi piaceva un po' riguardare il testo. Vabbè, quindi come si diceva, proprio un'ambientazione diversa, siamo nella foresta, quindi tutt'altro che città. Vabbè, qui predicano un po' una connessione con la natura. Vabbè, ora non stiamo a giudicare come possa avvenire questa connessione, però ecco, mi piaceva vedere che nella penultima strofa c'è. Dice proprio proveremo a no, scusate, qui non costruiremo una città, l'albero è una mela da mangiare, sembra sia lì solo per noi, proveremo a farcela bastare, qui non costruiremo una città, quindi proprio si va un po' a seguire il filo anche della canzone prima. Allora, adesso vi vorrei mettere un'altra canzone che a proposito appunto di schizofrenia, direi di tornare a Celentano, addirittura allo stesso album dove eravamo prima, perché c'è un'altra, quindi scusate, ritorniamo un attimino sul genere di prima appunto, perché appunto c'è un'altra canzone in questo stesso album, che è appunto I mali del secolo del 72, molto molto calzante, il cui nome è L'ultimo degli uccelli, può darsi che conosciate già anche questa, in cui parla sì di uccelli, ma parla in generale poco equilibrio che noi umani riusciamo a avere con gli ecosistemi, con la natura, e qui diciamo prendo un po' il focus dell'uccisione di uccelli, quindi magari della caccia e così, che però questo provoca poi una serie di altri problemi appunto di equilibri o anzi disequilibri ecosistemici. Eccola qua.

Canzone veramente, veramente bellissima e molto, molto densa comunque di significati, di parole e anche un po', secondo me, anche diciamo la parte musicale, melodica e comunque accompagna molto questo testo, mi sembra. E quindi sì. Parti che magari mi sono sembrate più particolari, più interessanti, sono quando dice tu che sempre predichi l'amore e la libertà di ogni uomo, hai ucciso il simbolo della libertà, ma a parte quello, hai ucciso, diciamo, in generale l'equilibrio della natura, del tuo stesso ecosistema, nonostante tu predichi l'amore e la libertà anche. Quindi questo sfasamento proprio che vuole evidenziare tra appunto la percezione umana di quello che diciamo essere giusto, della nostra etica e tutto, quando poi invece per quanto riguarda l'etica legata agli ecosistemi, insomma, scazziamo addirittura. Quindi molto interessante. E poi l'ultima parte proprio, magari ve la rileggo. Quindi dice: in modo che ritorni la mia razza come sta scritto nella natura, ma ora che il fucile hai abbassato, una cosa devo dirti: questo favore non te lo farò. Tu vuoi risparmiarmi solamente perché hai paura, paura di morire. Non permetterò che nuove ali nascano ancora per essere un crudele bersaglio dei cacciatori. Anche se tu non mi ucciderai, aspetterò la morte che mi prenda, questa è la mia vendetta. Quindi è talmente proprio deluso, diciamo, questo uccello che è un po' la voce, diciamo, narrante della canzone, che non mi importa il fatto che ora magari hai capito e decidi di non ucciderci più, perché tanto non hai capito davvero. Il punto è che hai solo paura di morire, no? Non c'è stato magari un ragionamento oltre, diciamo, e quindi la. Così almeno interpreto io, la mia vendetta è quella di non riprodurmi perché, non so, per diciamo mostrare e rendere palese le conseguenze, diciamo, delle azioni, delle tue azioni. Questa, ripeto, è solo la mia interpretazione, poi sicuramente ce ne sono tante altre. Però sì, canzone veramente, veramente, veramente bella. Che dire, allora, passiamo alla prossima. La prossima è sempre una canzone italiana, ma decisamente più recente. Si chiama Come una foglia ed è dei Queen of Saba, un duo fantastico, veramente fantastico, attuale, che ha deciso di fare questo ultimo loro album. Scusate, ora ricerco il titolo perché non me lo ricordo. Che insomma è un albero di scusate, un albero, un album, scusate, dedicato ai bambini e le bambine bambinu. Quindi è molto particolare perché sono tutti testi proprio pensati per le bambine, quindi diciamo ha proprio un'attenzione specifica, particolare. Oltre a questo, cosa vi voglio dire? Che è un gruppo veramente degno di nota, soprattutto secondo me, a mio parere, a mio gusto più che altro, soprattutto in live, perché fanno dei live veramente bellissimi, estremamente coinvolgenti, estremamente densi proprio di emozioni, parole, concetti, e non è solo un live, è un po' anche un'esperienza, diciamo, perché comunque, diciamo, coinvolgono proprio attivamente il pubblico e quindi, insomma, è molto interessante. Allora, ve la faccio sentire, questa appunto è Come una foglia.

0: Va bene così.
1: Veramente adorabile questa canzone, è proprio una coccolina, è proprio stupenda. Quindi sì, qui è un po', diciamo, le piante così sono un po' marginali, mi sembra, però hanno voluto chiamare proprio tutta la canzone come una foglia fra tutte le cose che poteva essere, magari, non lo so, una ranocchia, i lapislazzuli, un sacco di cose vengono citate. Hanno deciso di chiamarla come una foglia, boh, a me mi viene da pensare magari perché. Forse la foglia dà un po' più idea di libertà, forse, fra tutte le cose che vengono citate. Comunque, vabbè, a prescindere da questo, canzone veramente, veramente adorabile. E, in realtà ci sono altre canzoni in questo album interessanti, e ora ce le andiamo un attimo a spulciare. E, per esempio, questa che si chiama Rizoma, che vabbè. Il nome chiaramente già dice tutto.

Anche questa veramente canzone adorabile, adorabile. E, questo quindi era, abbiamo sentito tre canzoni addirittura di fila dell'album Bricioline, ecco, ho ritrovato il titolo, scusate, me l'ero perso, delle Queen of Saba, album nuovissimo del 2026, quindi proprio di quest'anno, come appunto già dicevo, che è dedicato al bambino. Quindi sono tutte canzoni un po' con questa dolcezza, pensate o che parlano di infanzia o soprattutto pensate proprio per essere rivolte a bambine. Quindi canzoni veramente adorabili, quest'ultima che abbiamo sentito per esempio. Vabbè, insomma. Il testo è veramente, veramente bello. Un modo, tutta una metafora per spiegare a bambini che comunque ci sta di educarli, no? Però non in modo perentorio, non in modo dogmatico assolutamente, ma magari facendo capire loro e più che altro condividendo con loro che non tutte le azioni sono giuste, non tutte le azioni sono buone, che ogni azione ha la propria conseguenza, fino ad arrivare appunto alla fine, dai un bacio a chi tu vuoi, prima chiedile se puoi, di nuovo dai un bacio a chi tu vuoi, prima chiedigli se puoi, quindi un po' il rispetto, la cura anche per le altre persone. La canzone invece abbiamo sentito prima di questa era Rizoma. Magari qui un testo un pochino più, tra virgolette, da adulte, da adulti, vabbè, tra tante virgolette, comunque, anche questo testo super interessante perché parla dei rizomi che sono appunto una tipologia di radici che alcune piante hanno, vi fa degli esempi, magari la canna di fiume che ha dei rizomi veramente grossi. Veramente, veramente potenti. Il bambù uguale, sono della stessa famiglia, come anche la gramigna, per dire. Ma rizomi ce l'hanno anche gli iris, quindi il giglio, no? Il giglio di Firenze, così chiamato. Quindi, sì, sono un tipo di radici che appunto ha la forza di accumulare energia, risorse e quindi poi riesce a ributtare, quella pianta vuol dire che riesce a ributtare dalle radici stesse, cosa che non è sempre scontata. E poi ha quest'altra caratteristica che i rizomi sottoterra diventano proprio una rete. Se per caso avete gli iris a casa, lo sapete benissimo, ogni tot vanno disotterrate tutte, divise, perché la rete è talmente fitta e poi diventa un pochino esausta. E poi appunto, se avete mai fatto questo lavoro sapete bene di cosa parlo e quindi magari avete potuto visualizzare bene ecco, il testo di questa canzone che usa il rizoma come metafora del fare rete fra comunità, fra collettività e quindi anche tutto ciò che questa rete comporta, solidarietà e quant'altro. Allora, ci sarebbe anche altre cose da sentire delle Queen of Saba, però magari direi di passare ad altro. E, vabbè, facciamo diciamo un po' un volo pindarico a un tutt'altro genere di canzone, ma anche un po' un'altra, decisamente un altro spessore di testi. Diciamo il collegamento, se ce lo vogliamo trovare, è il fatto che abbiamo sentito la canzone del limone, che è un frutto che si mangia, e ora sentiamo una canzone che parla di nuovo di cibo, in modo però molto più, molto più esplicito e senza un vero e proprio focus, diciamo, specifico sulle piante. Comunque ci piace lo stesso, questa è Rima gli italiani di Sandro Joyeux, che in realtà è un artista fantastico, metà francese, metà italiano, che suona nell'ambito della musica africana, ma lo sentirete, ha una voce strepitosa, tra l'altro suona spesso anche qui in Toscana, quindi se vi piace il genere magari riuscite a ritrovarlo. E questa è appunto Rima gli italiani.

0: italiani. Minestra dice che non ci sono carote, che non ci sono fagioli per tutti. La minestra dice
1: che i cavoli,
0: che i cavoli,
1: che i sedani
0: e i sedani non vanno bene insieme.

Ecco, quindi questo era Sandro Joyeux. Comunque molto carina anche questa canzone, a parte molto bella, molto piacevole a livello melodico, però anche il testo, dai, è veramente simpatico. Passerei alla canzone successiva, non ve la presento più di tanto, vi dico solo, si chiama Forget the Flowers. Quindi qui passiamo a un'altra lingua, siamo adesso all'inglese.

0: E quindi questa era Forget the Flowers di Wilco, un testo particolare, sinceramente a me risulta un po' criptico, parla appunto di una relazione sentimentale arrivata al termine, quindi in questo caso i fiori sono simbolo di affetto, ma anche poi di... Insomma, cambiano anche un po' il significato verso la fine. Insomma, è un testo un po', per quanto mi riguarda, criptico, però affascinante, cioè a livello poetico e coinvolgente, non so come dire. Poi magari a me il significato mi risulta un po' confuso, però ecco, quindi tanto comunque lo potete ritrovare dal web. Andrea, un'altra canzone, ci stiamo avviando verso la fine, vi metterò altre due canzoni, due forse tre. Questa è Apple Tree di Erykah Badu e qui a proposito di significati che diamo ai fiori, alle piante, insomma, qui il significato è ancora diverso, quindi sentiamole insieme e poi lo vediamo.
1: I'd like to dedicate this to all of the Creator's righteous children. I have some food in my bag for you. Not that edible food, the food you eat.

Grandissima, grandissima Erika Badu, che voce, che davvero beh, fantastica. Questo quindi era, questa era Apple Tree, brano del 97. E ecco qui appunto come introducevo prima l'albero di mele. Il melo appunto è un po' considerato un po' in modo diverso rispetto a quello che le canzoni abbiamo sentito finora e è un po' una metafora del, diciamo, tutta la canzone parla del fatto che io parlo come io, giusto per semplicità, ho dei certi principi, mi scelgo, diciamo, le amicizie. Ci tengo alle amicizie, quindi ci tengo che condividiamo, che la pensiamo simile, che abbiamo appunto un'etica un po' in comune in un certo senso. E quindi dice: I pick my friends like I pick my fruit. Quindi mi scelgo gli amici come mi scelgo i frutti, cioè guardo i frutti sulla pianta, vedo quelli che sono buoni e me li scelgo. E poi, if you want, scusate, if you don't want to be done with me, you don't want to pick from my apple tree. Ora, non è che so di preciso in realtà la traduzione, però insomma il concetto penso sia. Non ti farò raccogliere dal mio albero di mele se non voglio che tu lo faccia, se non vuoi, se non ti reputo, diciamo, mio amica, amico o degna, degno in un certo senso. Quindi un po' questa immagine dell'albero, della pianta come una sfera, diciamo, di intimità. Io la vedo un po' così. Quindi, diciamo, quello l'albero, l'apple tree, riflette un po' i miei gusti, la mia etica, la mia anima, volendo. E quindi se te puoi raccogliere frutti da quell'albero, vuol dire che ti ho aperto le porte. Vabbè, quindi, insomma, una metafora così diversa, diciamo, interessante. Allora, in realtà siamo più o meno arrivate in fondo a questa puntata. Io vi lancerei altri due brani, che in realtà non hanno testi particolari e quindi diciamo l'unica cosa per cui richiamano le piante sono il titolo. E intanto ci sentiamo quindi Golden Flower.

E questa quindi era Golden Flower, Wooden Gips, non so bene come si pronunci, SHJIPS, quindi è un gruppo americano. E direi che siamo arrivate alla fine di questa puntata di nervature, di chiacchiere melodiche. Io vi lancerei un ultimo brano a questo punto, che è Garofani. In questo caso non c'è il testo, almeno dicono delle cose a un certo punto, ma io non riesco veramente a capire, non riesco nemmeno a capire che lingua sia e il testo non l'ho trovato, per cui per me rimangono dei vocalizzi, per quanto ne so. E comunque, appunto, Garofani dell'artista Banditori. Io vi saluto, ci risentiamo lunedì prossimo, sempre con Nervature, sempre alle 19, qui su Radio Wombat. Mi raccomando, rimanete connesse a Radio Wombat e appunto ci risentiamo lunedì prossimo. Vi auguro a tutte e tutti una buonissima serata. Ciao ciao!

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Per voi e per gli amici,
1: Radio Wombat!
2: Dal 1312-1312.
3: Achtung, Achtung!
4: Achtung, Achtung! Voi dovete prendere subito trasmettitore su 1359 AM.

0: Ready?
1: Yep.
0: Nope.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

this world pass on by. Let this winter pass on by.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.
3: Ciao ragazze!
4: Ciao! Ciao. Dai, vabbè, iniziamo! No, no,

0: Buonasera,
1: Ciao ragazze.
0: buonasera, eccoci qua, ben trovate, ben trovati su Radio Wombat. Questa è Nervature, io sono Addu qui in voce con voi. Che dire, Nervature, la trasmissione vi parla di piante, biologia, botanica, giardinaggio, chissà cos'altro. E invece, diciamo invece anche Radio Wombat, dov'è che ci trovate? Beh, chiaramente dal sito radiowombat.net, andatelo a spulciare perché ci sono tante informazioni utili, poi ne vediamo qualcuno in dettaglio magari prima di iniziare la puntata. Altrimenti ci ascoltate anche normalmente dalle 13:59 frequenze AM. In realtà in questo periodo estivo, diciamo, ci sono, o fine estate, diciamo, ci sono un pochino di problemi, ma abbiate fede in noi, li risolveremo. Le radio autogestite e autocostruite ogni tanto hanno bisogno anche di tempi di manutenzione. E che dire, dicevamo del sito appunto radiowombat.net. Vi invito ad andare a spulciarlo chiaramente per i podcast delle varie trasmissioni, ma anche per avere aggiornamenti appunto in tempo reale più o meno riguardo alla mobilitazione che ha preso il nome nel mirino, riguardante, diciamo, che è stata scaturita dalla chiusura del collettivo Autistici Inventati. Non sto qui a ripetere di cosa si tratta, lo trovate appunto dal sito e quindi vi invito a andare a curiosare. Tra l'altro il 25 settembre avremo qui a Firenze e non solo, anche a Roma, quindi un po' in tutta Italia, una manifestazione appunto proprio per questi argomenti. Allora, iniziamo quindi con calma, come sempre, questa puntata di Nervature. Oggi sono registrata, per cui, vabbè, il link del pad comunque ve lo ricordo, diretto a wombat.vado.li, nel caso vogliate comunque scrivermi anche se in differita, poi lo leggerò e risponderò. E quindi, dicevo, iniziamo con un po' di musica, come sempre, e poi partiamo con l'argomento di oggi, che in due parole saranno radici e funghi, micorrizie, cose del genere. Quindi rimanete con la curiosità ancora un po' a chiamarvi. Nel frattempo vi metto una bella musichetta, ci sentiamo fra poco.

Ed eccoci allora che iniziamo appunto questa puntata. Vi dicevo appunto, vi preannunciavo che parleremo di radici, piante, ok, però soprattutto funghi, e lo facciamo iniziando con un articolo del blog Lucy sui Mondi, che vabbè, ormai vabbè, no, no, non lavoro per loro, giuro, soltanto che sono molto brave, bravi, e quindi spesso ve li rimando. L'articolo in questione è scritto di nuovo da Enrico Bucci, vabbè, sì, mi piace come scrive. Ed è un articolo dell'11 luglio di quest'anno, si chiama Le radici parlano un'antica grammatica. E andiamo a leggerlo, magari salterò qualche parte, però anche che è lunghetto, però vediamolo, vediamolo. Dunque, allora, ci dice una parte decisiva della vegetazione terrestre si forma nel buio del suolo, dove le radici incontrano funghi capaci di estendere la superficie utile per l'assorbimento di acqua e nutrienti minerali. Da questa associazione deriva la micorrizza, che dal greco viene mycos, ovvero fungo, e rizza, radice. Una struttura biologica mista costituita da tessuti vegetali e cellule fungine, nella quale il fungo aumenta la capacità della pianta di acquisire sostanze dal terreno, mentre la pianta trasferisce al fungo composti organici prodotti grazie alla fotosintesi. Affascinante. Andiamo avanti. La forma più antica e più diffusa di questa associazione è la micorrizza arbuscolare, scusate. Gli arbuscoli sono sottili ramificazioni fungine che si formano dentro alcune cellule della radice e che ricordano nella forma dei piccoli alberi. L'immagine è utile giusto per orientarsi, ma un arbuscolo è una struttura microscopica delimitata da una membrana prodotta dalla cellula vegetale stessa della pianta, attraverso la quale passano molecole essenziali per entrambi gli organismi, quindi per la pianta e per il fungo. La pianta riceve soprattutto fosforo, azoto e acqua. Il fungo dal suo lato riceve invece carbonio organico e lipidi, cioè molecole a fine grassi che sono necessarie per il suo metabolismo. Il processo inizia nella rizosfera. La rizosfera è una sottile regione di suolo che viene chiamata così perché è quella regione modificata dalla presenza stessa della radice, quindi il suolo normalmente ha certe caratteristiche, sì, vero, ma intorno, proprio molto molto molto vicino alle radici, che sono dei piccoli piccoli filamenti, anche questi non microscopici ma piccoli, quindi dicevo, intorno alle radici le caratteristiche del suolo cambiano, ma cambiano tanto, e infatti gli viene dato il nome appunto rizosfera. Le cellule radicali rilasciano zuccheri, amminoacidi, acidi grassi e molte altre molecole a bassa concentrazione, capaci di cambiare la composizione chimica dell'ambiente immediatamente circostante, come dicevamo. In condizioni di scarsità di fosforo, molte piante aumentano la produzione di strigolattoni. Questi sono delle piccole molecole derivate dai carotenoidi, vabbè, sarebbe la stessa famiglia a cui appartengono i composti arancioni delle carote e di altri pigmenti sul giallo e sul rosso. All'interno della pianta gli strigolattoni funzionano anche come ormoni vegetali. In questo contesto, ormone non è come per noi animali umani, ma in questo contesto per la pianta significa una molecola prodotta in un punto dell'organismo, che poi è capace di modificare la crescita e lo sviluppo, in generale il metabolismo della pianta, ma anche in altre parti, quindi si viene spostato e usato da altre parti. Una quota degli strigolattoni, appunto, prodotti dalla radice viene liberata nel terreno. Nei funghi micorrizzici arbuscolari, queste molecole stimolano il metabolismo, favoriscono la crescita dei filamenti fungini e aumentano le ramificazioni delle ife. Le ife cosa sono? Le ife sono tubi cellulari sottilissimi con cui molti funghi esplorano il substrato, quindi il terreno.
il loro insieme forma il micelio, ovvero la parte vegetativa del fungo. Questo spesso è invisibile a occhio nudo, ma si estende nel suolo come una rete di filamenti. Una radice ha dimensioni, rigidità e traiettorie di crescita limitate. Una ifa, però, può insinuarsi in poli molto molto piccoli, raggiungere particelle minerali lontane e aumentare di molto la superficie attraverso cui l'organismo assorbe sostanze dal terreno. Gli strigolattoni, queste simpatiche molecole da questo nome buffo, mostrano bene l'ambiguità ecologica dei segnali chimici. Le stesse molecole sono state studiate anche perché stimolano la germinazione di piante parassite, quali per esempio la striga o orobanche. Anche queste piante affascinanti. I loro semi di queste piante rimangono nel terreno e germinano in presenza di segnali provenienti da radici vicine. Dopo la germinazione, il parassita può collegarsi alla pianta ospite e sottrarle risorse. La stessa, quindi, emissione radicale di questi strigolattoni può quindi favorire una micorrizza, quindi simbiontica, quindi positiva per la pianta, ma anche rendere la radice rilevabile a un parassita. Nel suolo le molecole circolano, vengono degradate, vengono intercettate, trasformate in risposte cellulari secondo il repertorio biochimico dell'organismo che le riceve.

La radice a questo punto cambia architettura cellulare. Alcune cellule della corteccia radicale, ovvero il tessuto interno situato tra l'epidermide e il cilindro vascolare, quindi stiamo sempre parlando della radice, si preparano a ospitare la ramificazione fungina. Viene riorganizzato il citoscheletro. Il citoscheletro è la rete di filamenti proteici che dà forma alla cellula, guida il movimento delle vescicole e degli organelli e contribuisce a stabilire dove si formeranno nuove membrane. Durante la formazione dell'arbuscolo, la membrana della cellula vegetale si estende intorno alla struttura fungina. Il fungo cresce quindi dentro una cellula viva, separato dal citoplasma vegetale, quindi da quel liquido all'interno della cellula della pianta, separato appunto da questo da una membrana di origine vegetale che viene chiamata periarbuscolare. Questa disposizione crea una superficie di scambio molto ampia in uno spazio veramente microscopico. Le sottili ramificazioni dell'arbuscolo aumentano l'area di contatto tra il fungo e la cellula vegetale, mentre la membrana periarbuscolare mantiene separati i due compartimenti cellulari. Nello spazio tra la membrana vegetale e la parte del fungo si accumulano trasportatori, cioè proteine specializzate nel passaggio selettivo di sostanze. Alcuni trasportatori favoriscono l'ingresso nella cellula vegetale del fosfato, per esempio, che è una forma assimilabile dell'elemento fosforo. Questo elemento è indispensabile per la vita perché serve a comporre le molecole di DNA, di RNA, delle membrane cellulari e dell'ATP.

ATP, dicevamo. ATP sarebbe adenosina trifosfato. Questa è una molecola centrale nel metabolismo. Contiene tre gruppi fosfati legati in sequenza. Beh, la rottura controllata di uno di questi legami libera energia utilizzabile per molte reazioni cellulari. Una cellula vegetale che dispone di poco fosforo fatica a produrre membrane, a produrre acidi nucleici e ATP in quantità che siano adeguate alla crescita. Da qui deriva l'importanza dei funghi micorridici in molti suoli poveri di fosforo disponibile. Quando si dice un qualsiasi elemento disponibile, quindi fosforo disponibile, azoto disponibile, si intende che un elemento magari che è utile per, in questo caso per la pianta, non è detto che magari c'è nel suolo, ma è in una molecola che per la pianta non è assimilabile. Non stiamo a entrare nel dettaglio, però succede spesso. Andando avanti, quindi le ife raggiungono particelle minerali o zone microscopiche del terreno da cui la radice ricaverebbe poco e assorbono il fosforo e così lo trasferiscono verso gli arboscoli. Il flusso opposto riguarda invece il carbonio organico. La pianta, grazie alla fotosintesi, produce zuccheri a partire da anidride carbonica e acqua, usando l'energia della luce del sole. Una parte di questi composti viene trasferita al fungo. Negli ultimi anni è emerso con maggiore chiarezza anche il ruolo dei lipidi, che comprendono grassi, oli e molte molecole che formano le membrane cellulari. Nei funghi micorrizici arboscolari alcune capacità di sintesi lipidica sono un po' ridotte rispetto ad altri funghi, per questo il trasferimento di lipidi dalla pianta ha un'importanza particolare. La simbiosi arboscolare comporta quindi un'integrazione metabolica precisa. Fosforo e altri nutrienti minerali scorrono prevalentemente dal fungo alla pianta, mentre il carbonio e i lipidi scorrono dalla pianta al fungo. La durata dell'associazione dipende dallo stato fisiologico dei due organismi e dalla composizione del suolo. In presenza di molto fosforo disponibile, molte piante producono meno strigolattoni e riducono la colonizzazione da parte dei funghi micorrizici sulle proprie radici. In condizioni invece di carenza, la via presimbiotica risulta più attiva, quindi viene fatta più simbiosi, insomma, con queste micorrize, e infatti la formazione degli arboscoli diventa ovviamente una soluzione più favorevole. Gli arboscoli hanno una vita limitata, però. Si sviluppano, funzionano per un periodo definito e vengono invece poi degradati, tra l'altro, dalla cellula vegetale stessa. Nuove strutture possono formarsi in altre cellule della radice, mantenendo il processo in uno stato dinamico. La micorrizza arboscolare assomiglia quindi più a un flusso regolato che a una struttura permanente. Questo controllo riguarda anche l'immunità vegetale. Nelle piante, immunità significa capacità delle cellule di percepire molecole associate a microorganismi e di attivare risposte di difesa, quindi microorganismi dannosi si intende. Le piante sono prive di anticorpi, come invece abbiamo noi animali, e di cellule immunitarie circolanti. Ogni tessuto possiede meccanismi locali di sorveglianza e di risposta. L'ingresso di un fungo micorrizico richiede una regolazione fine di questi meccanismi. Alcune risposte vengono attenuate, altre restano attive, altre ancora cambiano intensità secondo il tipo di segnale percepito. La radice conserva così una difesa contro i patogeni mentre permette la formazione dell'arboscolo. Su scala ecologica, questa chimica minuta produce conseguenze molto vaste. Le ife micorrizziche attraversano il suolo, collegano zone diverse del profilo radicale, influenzano l'assorbimento di fosforo e azoto, contribuiscono alla formazione di aggregati stabili e modificano la circolazione del carbonio. Beh, in molti ecosistemi terrestri la crescita delle piante dipende anche dalla densità e dall'attività, quindi, di queste reti fungine.
Nei campi coltivati, la gestione del suolo, la disponibilità di fosforo, le lavorazioni meccaniche e l'uso anche di pratiche agronomiche possono favorire oppure dall'altro impoverire questa componente invisibile della fertilità. Questo è un argomentone veramente, veramente grosso. Oggi lo stiamo solo spolverando, diciamo così. Però penso si capisca la portata appunto dello studio appunto di queste reti fungine. Vabbè, direi in realtà non solo quelle simbiontiche, nel senso un po' tutte le reti fungine sotterranee. Allora, io direi che vi mando un altro pezzo. E questo era appunto un articolo di Enrico Bucci su Lussi sui mondi, che ci dà un po' il là per questa puntata.

Eh sì, ci dà un po' di carica questa musica, ci piace così. Continuiamo questa puntata allora, appunto, più energiche di prima. Allora, quindi abbiamo capito un po' qual è la relazione fra piante, o meglio radici delle piante e funghi simbiotici, quindi chiamate micorrize, e penso si sia un po' intuito, no? La portata, appunto, come stavo dicendo, di questa relazione, di questa simbiosi. Quindi noi sappiamo quanto le piante sono fondamentali per la vita sulla Terra, cioè la vita esisteva anche prima delle piante, però diciamo era una vita molto diversa, ecco, mettiamola così. Sicuramente per la nostra vita le piante sono più che fondamentali e sappiamo co come cambiano il clima intorno a loro, quindi per prendere un micro esempio, nelle città più verde c'è, più freschi si sta, vabbè, giusto per dire delle ovvietà, però diciamo se riusciamo a connettere tutti i puntini capiamo appunto che per avere tante piante belle, sane, che fanno tanta fotosintesi e ci fanno tanto bene, serve anche che ci siano tante relazioni simbiontiche con i funghi, con le micorrize nel suolo. Cosa abbiamo anche capito, però, beh, che i suoli serve quindi che siano sani per ospitare questi funghi, appunto. Su questo ci arriviamo, infatti. Ci atterriamo piano piano e lo facciamo leggendo un altro articolo invece da Focus, banalmente, di un po' di tempo fa. Ora non riesco a ritrovare la data, comunque, vabbè, comunque di quest'anno, molto degli ultimi mesi. E l'articolo parla del fatto che è stata fatta una nuova mappa, anzi, sta venendo fatta, scusate, una nuova mappa che dovrebbe rappresentare la rete di funghi del sottosuolo. E quindi chiaramente si tratta di stime, di studi su dati statistici, quindi tanti, tanti, tanti calcoli. Non è che si sono messi a misurare col metro, ovviamente, però diamo per buono, insomma, che siano studi ben fatti. Io, tra l'altro, non avrei nemmeno le competenze per riuscire a distinguere se lo siano oppure no, ma diamo per buono questo. Siamo contente, anzi, molto contente che vengano fatti questi tipi di studi. Beh, che cosa ci dice quindi questo studio? Ci dice che è stata appunto calcolata la somma di tutti. Della lunghezza di tutti i filamenti dei funghi nel sottosuolo, e beh, è stato scoperto che è lunghissimo. Avete presente quando ci dicono: ma lo sai che il tuo intestino, se lo srotoli, è lungo, non mi ricordo quanto, lo dovrei cercare, oppure, ma lo sai che il DNA in ogni tua singola cellula, se lo srotolassi, sarebbe lunghissimo? Ecco, un po' questo concetto qua. Lo sapete quindi, a proposito, che le varie ife dei funghi, se messe una di fila all'altra, farebbero una distanza immensa? Bene, quanto immensa? Ebbene, sembrerebbe 1 miliardo di volte la distanza che c'è fra Terra e Sole. Io non comprendo questo dato, questo numero. Non so voi se arrivate a comprendere quanto possa essere 1 miliardo per la distanza fra Terra e Sole, ma direi che è veramente tanto, ecco, in generale. Allora, quindi andando a spulciare questo articolo, come vi dicevo, di Focus. Allora, scusate, salto magari l'introduzione, che se no poi mi ripeto. Eccoci, allora, questo studio è stato condotto dalla Society for the Protection of Underground Networks, che vabbè, la sigla è SPUN, molto carina, SPUN. Quindi, in passato aveva già pubblicato in realtà una mappa interattiva che riguardava la biodiversità globale delle micorrize. E lo studio invece di oggi è pubblicato su Science e accompagnato anche da una nuova mappa che aiuta a capire già un primo impatto, scusate, già ha un primo impatto quanto i funghi che vivono in simbiosi con le piante siano diffusi in tutto il pianeta.
Vado avanti, i numeri sono effettivamente impressionanti. Il suolo della Terra contiene circa 110 quadrilioni di chilometri di micorrize. Quadrilioni sarebbe 10 alla quindicesima. Non so se questo vi può aiutare, a me no, comunque. Bene. Quindi questa distanza è abbastanza da coprire la distanza tra il nostro pianeta e il Sole per ben 1 miliardo di volte, come già abbiamo detto. Tra tutti gli ecosistemi terrestri, le praterie, attenzione, le praterie sono quelle che ospitano più funghi in assoluto. Quindi circa il 40% di tutte le micorrize globali, con aree come le pianure del Sud Sudan e le Everglades della Florida, che spiccano proprio per ricchezza e per varietà. Invece, al contrario, i terreni coltivati sono poveri di funghi, ma poverissimi, il 50% meno rispetto alle aree selvatiche, una condizione che rende il suolo meno resistente allo stress, meno capace di trattenere CO2, meno capace di ospitare le piante, come abbiamo visto. Io allora intanto, scusate la piccola interruzione, mi metto una musichella di sottofondo perché vi voglio deliziare con un po' di musica che però non mi ero preparata, quindi ora lo scopriamo insieme che cosa sarà. Vediamo, vediamo. L'immagine di copertina dell'album è promettente, è un limone. Chissà, potrebbe andare benissimo o andare malissimo. Se era un fungo era più carino, se era un funghello bellino con i puntini rossi era più carino. Vabbè, quando il computer ce la fa la sentiremo. Quindi ecco qua torniamo appunto un po' all'argomento della salute dei suoli, no? Come si annunciava appunto. Ah, sì, si va così, eh? Ah, attenzione.

Ma sì, dai, dal Brasile a questo, no? Siamo in linea, no? Bene, allora, continuando quindi nella lettura di questo articolo, facendoci deliziare da questa cassa dritta, ci dice, beh, è proprio la capacità di custodire questo gas serra, quindi la CO2, che rende i funghi micorrizici così importanti per la lotta al riscaldamento globale. Ogni anno le reti fungine sequestrano nel suolo circa 4 miliardi di tonnellate di CO2, che sarebbe l'11% delle emissioni totali provocate dalle attività umane. Attenzione, sentite che potenza hanno questi funghi, eh?

Beh, parliamo di noi, parliamo di esseri umani. Beh, la biomassa totale delle micorrize è stimata a 300 milioni di tonnellate di carbonio. Beh, questa è una quantità che è 4 volte la massa di noi esseri umani. Wow.

Cioè, ci pensate, 4 volte la nostra massa, cioè se a noi tutti esseri umani ci mettono su una bilancia, pesiamo un tot, tanto, comunque che siamo tanti, siamo anche ciccioni, no, non tutti, però va bene. Comunque, quindi noi pesiamo tanto, tantissimo, ma i funghi del sottosuolo, le micorrize, pesano 4 volte noi. Madò, loro sì che sono tanti. Comunque non volevo assolutamente fare body shaming, ma è veramente uscita male, cioè giuro. Era per dire che siamo tanti noi esseri umani.

0: this.
1: Fantastico, e aver scelto canzoni così a caso mi sta facendo cambiare tutta la scaletta in corso d'opera, perché ho scelto tutt'altro, ma a me piace l'improvvisazione, mi piace veramente tanto, per cui ora ve l'assorbite così. Bene, bene, ci piace, ci piace. E manca l'ultimo paragrafetto a leggere di questo articolo, ormai ci siamo, ormai si finisce. Ci dice, beh, che ci dice? Oltre a dimostrare l'importanza e la diffusione globale di questi funghi, lo studio mette anche in evidenza quali sono le aree del pianeta più fragili. Abbiamo detto le praterie, per esempio, i cui suoli ospitano quasi metà delle micorrize del mondo. Sono uno degli ecosistemi meno protetti della Terra, però, e questo, beh, chiaramente è un problema. Il fatto che alcune aree non siano mappate, invece, è perché sono prive di dati. Beh, questo ci ricorda anche quanto abbiamo ancora da scoprire sui funghi, ovviamente.

Eh sì, ma è presa così, questi funghi mi danno un sacco di energia e quindi è andata così con la musica quest'oggi, ma ci va bene, dai, dai, ci piace. Allora, ultima parte, quindi di questa puntata, come vedete, parecchio chill per oggi, molto bene, ci piace. Allora, abbiamo parlato, no, di questa mappa magica, tipo quella di Harry Potter, come si chiamava? Vabbè. Quella dove ti dicono dove vanno le persone, sarebbe bello. Un giorno magari ce l'avremo, chissà, anche per i funghi. Comunque, questa mappa, no? Dicevamo, è una figata, è una figata. Io vi metterò il link nella pagina del podcast per andare a vederla, perché chiaramente è consultabile, l'hanno fatta apposta da chiunque, e è una figata, cioè c'ha una scala di colore che va dal blu scuro, proprio scuro, fino al giallo chiaro, limone tipo, e dove blu scuro sono poche, poche, poche, poche reti di funghi micorrizici e il giallo chiaro invece all'opposto sono tante, tante, tante. Se, boh, volete, se vi interessa avere un'idea della misura, proprio quando è tantissimo si parla di all'incirca 5, un po' più di 5 metri. 6, anzi, scusate, ora sto faticando. Sì, da 6 o anche qualcosa oltre metri di, quindi di ife, fungine, per centimetro cubo. Cazzo, è tantissimo, mio Dio. Sto realizzando solo ora. 6 metri dentro un centimetro cubo, impressionante. Impressionante. Quindi questo è quando ce n'è tanti tanti. Quando ce n'è pochi pochi pochi, si parla di... si parla di meno di 3 metri al centimetro cubo. Questa è un po' l'unità di misura. Allora, vi dicevo, come vi dicevo appunto, vi metterò il link sulla pagina del podcast, appunto, che quindi lo ritrovate come sempre dal sito nostro, radiowombat.net. Ma intanto, già che ce l'ho davanti, ve la chiacchiero, ve la descrivo. È tutta fatta a pixel, ogni pixel sono 1 km². Non, come abbiamo già letto nell'articolo, non è che è mappato tutto il mondo, ci sono delle zone, delle aree rimaste grigie che quindi non hanno dati, diciamo. Però io quello che provo a trasmettervi ora qui a voce in radio è che la cosa impressionante è vedere quello che già l'articolo ci diceva, infatti, cioè che dove ci sono campi coltivati la presenza di funghi è bassissima, ma bassissima. Dove c'è le città, ancora meno, cioè lì siamo proprio nei buchi neri della mappa praticamente. Dove invece c'è montagne, boschi o, come si vedeva, anche zone pianeggianti, anche senza foreste, quindi praterie, cose del genere. Ma non coltivate, quindi non antropizzate o non particolarmente, beh, c'è molti più colori, c'è molti più, a quanto pare, reti fungine. Questa cosa è veramente impressionante e io ho qui davanti a me in questo istante, anche perché sta mappa è un attimino lenta a caricare, per cui non la posso muovere, quindi ho solo questa davanti a me, insomma, dicevo, la schermata con la pianura padana e le Alpi. E è impressionante, c'è tutte le Alpi gialline, gialle, proprio belle, intense, vivide. Poi si vedono altri buchi neri che sono i laghi, grossi laghi, il Garda, il Maggiore, eccetera. Si vede proprio delle linee nere. E poi, piano piano, via via che ci si avvicina verso la pianura, la padana, diventa sempre più scuro, quindi sempre più povero. E poi ci sono, come dicevo, le aree proprio di Torino e di Milano, grosse aree però, decisamente più grosse di quanto è, diciamo, strettamente la città strettamente di Torino e strettamente di Milano, quindi delle aree intorno a queste due città molto più ampie che sono veramente anche quelle buchi neri totali. Per non sentirci invece fichi, vi dico che Firenze è uguale, identica. Chiaramente più in piccolo, ma vediamo pari pari l'Appennino meraviglioso e florido, poi si arriva alla piana di Firenze Prato Pistoia, un buco totale, un buco proprio nulla, la tristezza, la morte, non c'è un cazzo.
pochissima vita in questi suoli, veramente, veramente pochissima. È interessante, interessante appunto perché è anche interattiva, poi tra l'altro dà anche informazioni in più se volete. Devo dire la verità, non chiarissime, nel senso c'è una parte in cui spiega, in cui dovrebbe spiegare la metodologia con cui è stato fatto questo studio, è un po' in accademichese, sinceramente. Vabbè, comunque apprezziamo l'impegno, dai. Quindi è molto molto affascinante questa mappa e ci fa appunto un po' riconnette per l'appunto i puntini, come si diceva, riguardo a salute dei suoli, presenza di piante, presenza di ecosistemi, presenza di benefici ecosistemici per noi umani e quindi, ritornando alla partenza, importanza della salute dei suoli. E quindi di conseguenza l'importanza della lotta contro il consumo di suolo, chiaramente. Che dire, questo era un po' il quanto per oggi, puntata un po' più corta stavolta, e direi di concludere con ancora un po' di musichetta.

Ed eccoci arrivati quindi alla fine di questa puntata. In chiusura vi ricordo quindi di controllare il nostro sito radiowombat.net per rimanere aggiornate, connesse riguardo alle mobilitazioni di queste settimane. Quindi sì, trovate tutte le info dal sito. Io vi saluto con un'ultima puntata. Sì, buona Ugo, con un'ultima musica, scusate. E ci risentiamo lunedì prossimo, come sempre, o quasi, scusate, lunedì scorso non sono andata. Capita. Comunque, direi sì, dai, ci sentiamo lunedì prossimo, ci proviamo, dai, dai, dai. Sempre con nervature. Bene, rimanete connesse e buona serata a tutte e tutti.

0: Ciao, Pier Giovanni.
1: Ehi, Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress. Devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.
3: Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti?

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

Terrorism.

Thank you.

0: Gattabuia.
1: Raccolta di contenuti anticarcerari.
0: A cura di Radio Wombat, 13:59 AM nell'area fiorentina. Radiowombat.net.

0: mio cognato c'è stato un giorno che aveva la febbre altissima, ha chiamato me, cioè io mi sono dovuta muovere da Bologna, chiamando il 118 comunque, e ho detto, ma scusate, ma non possiamo fare qualcosa per questo ragazzo che sta male, abbandonato a se stesso, sta piangendo da prima che mi dice sto male, ma nessuno mi viene a visitare. Io ho detto, Mola, ma non c'è un medico, non c'è un infermiere, non c'è. Oggi è domenica. Io ho detto, è impossibile, c'è sempre un'infermeria aperta. Poi io mi sono mossa, ho chiamato la questura e ho detto, mandate una pattuglia al centro di rimpatrio di Milano per capire cosa sta succedendo. Nessuno mi risponde, dice che non c'è l'infermiera, non c'è il medico. Mio cognato ha la febbre a 40, cioè non potete abbandonarlo a se stesso.
1: Nei centri di permanenza per il rimpatrio ci sono decine di poliziotti e militari di guardia dentro e fuori dalla struttura. L'assistenza ai trattenuti è invece gestita da società private che vincono un appalto della prefettura della città in cui si trova il CPR. È un appalto di svariati milioni di euro. Queste società dovrebbero garantire la presenza di personale medico e infermieristico, di mediatori culturali e assistenti sociali. Come vedremo, non sempre è così. Ma c'è anche un altro aspetto sorprendente nella gestione di queste strutture. Per molte ore del giorno e della notte, le persone rinchiuse sono lasciate a se stesse. Tra la parte detentiva, in cui ci sono le celle, e il resto della struttura, in cui ci sono gli uffici, l'infermeria, le stanze per i colloqui, c'è una porta blindata. Poliziotti e personale della società privata entrano nella parte detentiva poche volte al giorno. E se un recluso ha bisogno di qualcosa oppure sta male, non può fare altro che aspettare. Non c'è un campanello, un citofono o qualsiasi altro marchingegno per chiedere aiuto, come è successo a Munam. Stava male e ha dovuto chiamare sua cognata che abitava a Bologna. La fortuna, se così si può dire, dei reclusi a Milano, come Munam, è che possono tenere con sé i propri cellulari. Questo grazie a un ricorso presentato nel 2021 da un gruppo di associazioni e accolto favorevolmente dal Tribunale di Milano. Il giudice ha riconosciuto il diritto dei trattenuti a poter comunicare con parenti, amici o con il proprio avvocato, come del resto è previsto dall'articolo 14 della legge turco-napolitano del 1998, che prescrive che sia assicurata la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno. Anche a Gradisca di Sonzo possono tenere con sé il proprio smartphone. A Ponte Galeria, a Roma, invece viene consegnato a ogni trattenuto un cellulare di vecchia generazione, col quale è possibile solo telefonare o mandare SMS, quindi niente video o videochiamate. Negli altri CPR ci sono dei telefoni a muro, ma nella zona degli uffici e funzionano con le schede telefoniche. Oppure c'è solo un cellulare in tutto il CPR che gli operatori portano di volta in volta ai trattenuti che ne hanno bisogno, ma dato che sono abbandonati a se stessi nelle celle, è molto difficile per loro riuscire a fare una telefonata. Di fatto sono costantemente isolati. Loro non sanno cosa succede fuori e il mondo fuori non può. È proprio il caso di dirlo, non può neanche immaginare cosa accada dentro.
0: Dopo un'oretta mio cognato mi chiama e mi dice sì, è arrivata l'infermiera che mi ha dato la tachipirina, sto meglio qua là. Ma se non mi muovevo io potevo schiattare. Cioè io mi sono... Ho detto no, faccio qualcosa, se no vado di persona.

0: State ascoltando Dietro quella porta, il podcast che racconta la storia di chi ha varcato la soglia di un CPR, un centro di permanenza per il rimpatrio. Ci si finisce così per caso, per un controllo, documenti prego, e si perde la libertà. È un podcast del Naga e di Upimedia. Io sono Dario Paladini.
1: C'è una persona che mi chiama tutte le sere da Roma perché dice: io quando sento te poi mi sento più rilassato. Succede poi con tante altre persone che magari non così esplicitamente, però ti chiamano con delle scuse. Siamo un po' una via di mezzo tra un telefono proprio, un telefono, non so, di assistenza così, di telefono amico e un telefono legale.
0: Questa è la voce di Teresa Florio, una voce che molte persone rinchiuse nei CPR d'Italia conoscono bene. Risponde infatti al centralino SOS CPR attivato da alcuni anni dal Naga per dare informazioni ai trattenuti sui loro diritti e aiutarli a trovare un avvocato. Il numero 351-979-3846 scavalca le mura dei CPR grazie al passaparola tra le persone migranti, i loro amici o parenti.
1: Questo numero di telefono è partito proprio come un centralino dedicato alle persone all'interno del CPR di Milano. Allo stato attuale penso che sia forse l'unico centralino dedicato a tutti i CPR d'Italia. Le telefonate le riceviamo al momento da Milano, Gradisca di Sonzo, CPR di Potenza, di Roma e anche a volte di Macomer.
0: Al centralino, i trattenuti nei CPR inviano anche video e foto per denunciare le condizioni spaventose in cui sono costretti a vivere. Ed è quindi un osservatorio importante per capire cosa accade in queste strutture. C'è stato un periodo, per esempio, che dal CPR di Milano arrivavano telefonate da persone con un accento del nord-est dell'Italia.
1: Erano tutti homeless del Trentino in sostanza, cioè perché evidentemente le persone che fragili, emarginate, che non si vuole in mezzo alla strada, per non dire altro, perché deturpano magari il decoro urbano, non li puoi mettere in galera perché non hanno compiuto nessun reato, non li puoi curare perché non hai voglia di spendere soldi su una persona così, per cui la prima cosa ovviamente non ha permesso e te li metti in un CPR. Ci sono persone psichiatriche, ma proprio che parlavano da sole, che abbiamo certificato noi con dei video, sono state 6 mesi, poi sono state per un qualche motivo rilasciate. Queste persone durante 6 mesi erano sempre vestite con la stessa maglietta, ti danno un ricambio, ma queste persone non avevano neanche utilizzato quel ricambio nel kit d'ingresso, non si erano mai lavate, i compagni cercavano di metterli sotto la doccia perché dopo mesi e mesi non si... Persona rilasciata dopo una settimana è ritornata dentro perché l'hanno ritrovato nello stesso posto a un controllo, è rientrato dentro con gli stessi vestiti ed si è fatto altri mesi dentro.
0: Sono tanti gli aspetti critici dei CPR e sono tutti ben spiegati nei diversi rapporti dei garanti regionali delle persone ristrette, nelle relazioni annuali al Parlamento del Garante nazionale, nei risultati delle ispezioni compiute da parlamentari o da consiglieri regionali. Una girandola di squallore. Si viene ben presto colti da un senso di nausea. Vi leggo solo alcuni brevi passaggi presi a campione dai diversi report pubblicati nel 2023 e nel 2024. CPR di Bari. I letti in metallo hanno materassi in cattivo stato e sporchi. Non funziona l'impianto di riscaldamento e non sempre c'è acqua calda per le docce. I WC sono sporchi, anche alle pareti dove si osservano tracce di materiale fecale. Ispezione al CPR di Brindisi. Nessuna privacy. Docce e gabinetti sono senza porte o pareti che garantiscano un minimo di riservatezza. Durante la visita del garante al CPR di Milano si scopre che il cibo è stato preparato e confezionato da una ditta esterna di catering 2 giorni prima della sua somministrazione, che peraltro coincideva con la data di scadenza. Al CPR di Torino l'acqua non può essere miscelata e quindi le persone sono costrette a utilizzare acqua bollente o acqua fredda. A Macomer i trattenuti denunciano episodi di violenza fisica e un clima intimidatorio da parte degli operatori assunti dalla cooperativa che gestisce la struttura. In tutti i CPR le cartelle cliniche, come il registro degli eventi critici, su cui sono annotate per esempio le proteste o gli atti di autolesionismo, sono tenuti in modo superficiale. Al centralino del Naga sono arrivate foto di cibo con i vermi. In ogni CPR sono ospitate in realtà poche persone, difficilmente ce ne sono più di 100 contemporaneamente. Qualsiasi gestore di mense scolastiche o aziendali è in grado di sfornare centinaia di pasti, quantomeno decenti. Ma com'è possibile che invece nei CPR arrivino vaschette di cibo cattivo? Da dove vengono quelle pietanze ammuffite o con i vermi?

0: la gestione dei CPR è diventata un affare. La sicurezza è ancora un compito della polizia e all'esterno dell'esercito, ma l'assistenza ai trattenuti è invece affidata a società private tramite bandi delle prefetture. Vince l'offerta economicamente più vantaggiosa, il che si traduce in un ribasso che poi ricadrà sulla pelle dei trattenuti. Secondo un'inchiesta condotta da RP Media, testata di giornalismo investigativo, per la gestione dei CPR sono state bandite gare d'appalto per un costo complessivo di 56 milioni di euro nel triennio 2021-2023. E si tratta di una stima che esclude i costi del personale di polizia e la manutenzione delle strutture. Queste società private sono finite più volte nel mirino della magistratura. Gli ultimi due casi sono quelli che riguardano Milano e Palazzo San Gervasio in provincia di Potenza. A Milano la procura ha disposto il sequestro della società Martinina SRL per le gravi violazioni del contratto d'appalto. È stato nominato anche un commissario straordinario che però non ha portato alcun beneficio ai trattenuti. Le condizioni di vita sono rimaste disumane, tanto che il Naga, insieme ad altre associazioni, con una petizione ha chiesto al sindaco Giuseppe Sala di rivolgersi al Ministero dell'Interno perché il CPR di Via Corelli sia chiuso definitivamente. Molto diversa la vicenda di Palazzo San Gervasio. Le indagini della Procura di Potenza hanno fatto emergere diverse ipotesi di reato, tra cui il fatto che molti migranti sarebbero stati maltrattati e sedati con psicofarmaci senza un reale bisogno medico. Le indagini riguardano la gestione del CPR tra il 2018 e il 2022, affidata alla società Angel. Nell'inchiesta ci sono una trentina di persone indagate, tra cui agenti di polizia e operatori sanitari.
1: Abbiamo appurato con prove certe per quanto riguarda il CPR di Milano. Che cosa succede? Entri, ti viene dato un numero progressivo. Questo numero viene scritto su un cartellino con una foto e viene utilizzato dagli operatori, dai medici, dai poliziotti per chiamare le persone. Loro stesse utilizzano quel numero quando hanno bisogno di chiedere qualcosa. Sì. Chiamano, si riferiscono a se stessi con quel numero. Nelle visite che si sono un po' susseguite da parte nostra, ma anche da parte di altri soggetti che lo confermano, quando si passa nel corridoio che dà sulle gabbie, le persone si accalcano sulle finestre, sulle sbarre, e urlano questo numero, che non è un numero di telefono, ma è il loro numero, e chiedono: io sono il numero tal dei tali, vorrei parlare, vorrei essere sentito. Quindi la totale perdita della propria identità, direi. Cioè entri dentro, non sei più una persona, diventi un numero, ma di fatto, perché quel numero diventa il tuo nome.
0: Nadia Bovino ha visitato diverse volte CPR. Proviamo a immaginare la scena di quel che racconta. Durante un'ispezione di un parlamentare o di un garante dei detenuti, queste persone si sbracciano dalle loro celle e gridano il loro numero di matricola per cercare attenzione e aiuto. Già, noi da fuori non possiamo immaginare.
2: Dentro un posto così, tu lo senti nell'aria la disperazione, tu vedi gli occhi delle persone, sono la totale disperazione. Non hai supporto da nessuno, lo respiri proprio nell'aria, questa cosa. Come una richiesta d'aiuto, una richiesta di attenzione, guarda che non sto bene, ho bisogno d'aiuto, ho bisogno di sostegno. Perché tu puoi urlare tutto il giorno, ma nessuno ti dà ascolto. Nessuno. Sai, un'istanza che sta male, puoi stare fuori in cortile ad urlare per 2-3 ore e non arriva nessuno. Nessuno.
0: Un'inchiesta del mensile Alto Economia ha rivelato che nei CPR c'è un costante abuso di psicofarmaci. Gli autori dell'inchiesta hanno confrontato i dati sulla spesa in farmaci effettuata dagli enti gestori dei CPR con quelli del Centro di Salute Immigrati di Vercelli, che in Piemonte si prende cura della salute delle persone senza regolare permesso di soggiorno. È emerso che a Vercelli gli psicofarmaci rappresentano lo 0,6% della spesa totale di farmaci. Al CPR di Milano, invece, questa cifra è 160 volte più alta. al Brunelleschi di Torino 110 volte più alta, a Roma 127 volte, a Caltanissetta Pian del Lago 30 volte, a Macomer 25 volte. In altre parole, quando sono liberi non hanno bisogno di psicofarmaci, invece nei CPR succede il contrario.

0: Una storia davvero particolare, seguita dal Naga, è quella di Mohamed, egiziano di 25 anni. Arrivato in Italia ancora minorenne, viene accolto in una comunità dove segue dei corsi professionali. Diventato maggiorenne, chiede un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, perché un lavoro lui ce l'ha. La questura della sua città però gli chiede di fornire anche un documento che di solito viene rilasciato dalla Direzione Generale del Ministero dell'Interno. È un documento in cui è riassunto il suo percorso di formazione e integrazione svolto quando era in comunità. Mohamed non riesce a procurarsi questo documento. Colpa della burocrazia? Colpa di Mohamed che non riesce a districarsi tra uffici e documenti? Fatto sta che la questura non gli concede il permesso di soggiorno. Una sera viene coinvolto in una rissa, arriva una pattuglia della polizia, documenti prego, e nel giro di poche ore si ritrova rinchiuso in un CPR. La sua storia dentro al CPR avrà poi un esito sorprendente, lo vedremo più avanti, ma sentite cosa mi ha raccontato a proposito degli psicofarmaci.
1: Ti danno la terapia, non vitrini ti danno, vi diventa pazzo, più gocce ti danno di più, e stai lì e basta. Ti danno anche nei caffè che te lo portano fra mezzogiorno e viene messo. Lo mettono loro automaticamente per farci calmare tutti quanti, se non avranno nessun casino, capito?
0: La sua testimonianza è molto simile a quella di Alexander. Lo ricordo, Alexander è entrato nel CPR con una diagnosi di disturbo bipolare e depressione.
2: Hanno cominciato benzodiazepine la mattina, benzodiazepine al pomeriggio e benzodiazepine la sera. Durante il giorno tu vivi nella nullità. Tu ti alzi, anche se ti alzi presto la mattina, comunque non hai nulla da fare. Se c'hai dei soldi puoi chiedere all'operatore che ti prenda il caffè sul distributore a 50 centesimi, un caffè che sapeva da muffa, quindi. Dopo arrivava la colazione che portavano del pancarè con una marmellatina, quella monodose, un bicchiere di latte che non sapeva da latte, del caffè solubile, ma poca roba. E dopo tu non avevi nulla da fare tutto il giorno, tu passavi la giornata a letto, sdraiato, a pensare tutto il giorno. Tanti pensieri negativi, veramente tantissimi. Dopo con i giorni sentivo che la depressione comunque stava arrivando a dei limiti che non riuscivo più a sopportare, perché neanche i farmaci comunque mi aiutavano più. Vivevo 24 ore con le cuffie sulle orecchie per non sentire gli altri, per isolarmi completamente, finché i pensieri negativi mi stavano schiacciando, non ce la facevo più. Continuavo a chiedere una visita con il psicologo, sempre stata negata, finché un giorno che ho mandato un'email direttamente al CPR spiegando il mio stato, che non ce la facevo più, che sentivo che prima o poi facevo qualche stronzata sul mio corpo, che comunque mi facevo veramente del male, hanno preso come un po' di paura e mi hanno fatto fare una videochiamata con il psicologo. E da lì hanno solo dato la conferma che la terapia farmacologica andava bene.
0: Abbiamo consultato il sito internet dell'Agenzia Italiana del Farmaco per capire di che genere di sostanze ci abbiano parlato sia Mohamed che Alexander. Il Rivotril contiene benzodiazepine e trova impiego soprattutto come antipilettico. Più in generale, le benzodiazepine sono indicate per tenere a bada ansia, tensioni ed altre manifestazioni somatiche o psichiatriche associate con la sindrome ansiosa e poi per l'insonnia. Sono da somministrare, si legge sempre sul sito dell'Agenzia Italiana del Farmaco, quando il disturbo è grave, disabilitante e sottopone il soggetto a grave disagio. Nei CPR però l'uso di psicofarmaci non sembra finalizzato alla cura, ma serve solo a calmare le persone, a contenerle e a evitare che compiano gesti di autolesionismo o distruggano la cella in cui sono rinchiusi. Abbiamo chiesto quindi un commento a Nicola Cocco, medico infettivologo, esperto di medicina carceraria, che abbiamo già incontrato nel secondo episodio.
3: Nel CPR questa realtà è alimentata da due fattori. Il primo è che il crogiolo di sofferenza e di violenza che caratterizza il CPR è difficile da gestire. Cioè, tu magari hai delle proteste continue, dei gesti di autolesionismo continui, di persone che non l'accettano quella condizione. E se tu non sei in grado di creare dei percorsi alternativi, quella persona la devi trattenere a forza. E quindi che fanno? Danno il Tylofen in più, danno il Rivotril in più, danno lo psicofarmaco quando viene richiesto. Perché dicono, io in questo modo lo tengo sotto controllo. Perché è l'unico modo che ho per raggiungere il giorno successivo. Io ho parlato con tanti medici che lavorano nel CPR, non è che sono dei mostri, sono delle persone che non sono, ecco, quello che mi preoccupa è che non sono consapevoli del luogo dove lavorano, oppure lo sono e non si rendono conto del fatto che sono esseri umani quelli con cui hanno a che fare. La normalizzazione che c'è della violenza e della sofferenza del CPR porta inevitabilmente alla deumanizzazione di queste persone. L'altro canale che porta all'abuso e al misuso degli psicofarmaci è quello più grave ed è quello che lega il personale sanitario alle forze dell'ordine. Cioè, se c'è una protesta e io sento l'assillo delle forze dell'ordine che dicono «mo entriamo noi e li meniamo», magari io do il Tylofen in Rivotril in più come camicia di forza farmacologica.
0: I farmaci comunque non cancellano la sofferenza, la disperazione, il desiderio di ribellarsi.
2: L'ultimo periodo, l'unico pensiero che avevo che mi bombardava la testa per troppe ore al giorno era proprio la voglia di uccidermi, perché non riuscivo più a sopportare il posto, a sopportare l'idea che per neanche un reato comunque ho perso completamente tutta la vita che mi ero costruito e non ce la facevo più a sopportare solo l'idea di dovermi svegliare un altro giorno dentro e vivere la quotidianità fatta del nulla assoluto, tutto il giorno. C'è stata una giornata che so perché, ma comunque non me lo capacito ancora e mi sono comunque tagliato abbastanza profondamente su un braccio, non mi hanno portato in ospedale, mi hanno portato dentro in infermeria e l'infermiera mi ha solo messo dei cerotti, prima un po' di disinfettante, dei cerotti e mi hanno rimandato in stanza, neanche scrivendo sui referti l'ingresso in infermeria per delle cure mediche.
3: Noi non dobbiamo pensare che quelli siano dei gesti di persone folli. L'autolesionismo è l'utilizzo del proprio corpo come carta quando non ci sono altre possibilità di comunicazione. Ma siccome dall'altra parte del comunicare c'è lo Stato, ci siamo noi, vuol dire che noi stiamo accettando che delle persone si riducano a scrivere la loro sofferenza sulla loro pelle, nelle proprie carni. Direi che la dice lunga su quanto accettiamo che esista la sofferenza degli altri.
0: In un clima di tensioni, abuso di psicofarmaci, solitudine, senso di abbandono, gesti di autolesionismo e suicidi, non c'è da meravigliarsi se le rivolte nei CPR siano sempre più frequenti. Roma, a gennaio e poi luglio del 2024, i trattenuti danno fuoco a materassi e su pellettili. Nel primo caso dopo che si era suicidato un giovanissimo guineiano, Osman Silla, 22 anni. Da gennaio a giugno 2024 proteste anche a Trapani, Caltanissetta e Gradisca di Sonzo. Marzo 2023, CPR di Torino viene chiuso a seguito di un vasto incendio appiccato per protesta da alcuni trattenuti. Quasi tutti i CPR periodicamente hanno settori detentivi parzialmente chiusi per via delle conseguenze delle rivolte. I migranti coinvolti sono stati denunciati, processati, condannati per reati come resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamenti o devastazione. Nel disegno di legge del governo Meloni sulla sicurezza viene introdotto un nuovo reato, specifico per le rivolte nei CPR. Vengono punite non solo quelle violente, ma anche le resistenze passive. Quindi, se un gruppo di trattenuti decide di intraprendere lo sciopero della fame, rischia da 1 a 4 anni di carcere. Saif è un altro degli ex trattenuti che abbiamo rintracciato per realizzare questo podcast. Egiziano, da 9 anni in Italia, è arrivato su un barcone che era ancora minorenne. ha vissuto in una comunità a Napoli. Diventato maggiorenne, si trasferisce al nord e comincia a lavorare come garzone nei mercati, alle bancarelle di frutta e verdura. Ha anche un contratto di lavoro, ma di poche ore. Il resto della giornata è tutta in nero. Ad un certo punto il permesso di soggiorno di lavoro non gli viene rinnovato proprio perché il contratto è di poche ore e quindi, almeno da un punto di vista formale, il reddito è insufficiente per vivere autonomamente. Un giorno viene fermato in Piazzale Cuoco a Milano, documenti prego, e finisce nel CPR di Via Corelli. Dopo appena 9 giorni viene portato d'urgenza al pronto soccorso di un ospedale per dolori lancinanti allo stomaco. Non sembra nulla di grave, forse un'intossicazione alimentare. Lo riportano al CPR, ma non lo fanno rientrare nella cella. Lo fanno sedere nell'infermeria e gli dicono: aspetta che arrivi il medico. Passano le ore, arriva la mezzanotte, ma nulla, il medico non si vede.
4: Voi alla 4 di mattina mi ha detto che noi dobbiamo partire da qua, perché non possiamo stare qua più. Mi hanno preso io e più, avevo anche un'altra 3 egiziane con me, e siamo seduti sul furgone e mi hanno portato a Roma.
5: A Roma?
4: Mi hanno preso da Milano, ho partito col furgone alle 4 di mattina, e adesso siamo arrivati lì a Roma alla 11:30. Io non lo sapevo, perché io sono chiesto più di una volta: dove sta andando? Mi dice che noi ti portiamo un altro GPR di Roma, perché qua non puoi stare più, perché ti portano a mangiare, non è buono. Va bene, io sono andato lì, ma sono il tempo che sono arrivato avanti l'aeroporto. Ma scusami, perché siamo arrivati qua? Lui mi ha risposto, mi ha detto no, perché io non lo so dove è il GPR di Roma, e per questo siamo venuti all'aeroporto qua. Aspettiamo che arriva il collega. Abbiamo aspettato un'oretta, voi venite il furgone, è vero, ma però è entrato l'aeroporto e da parte dietro, fatto giro la Madonna e poi è entrato dentro.
0: È così che inizia un'operazione di rimpatrio, con una bugia.

Avete ascoltato il terzo episodio di Dietro a quella porta, un podcast di Naka e UP Media realizzato da Intrecci Media. Testi e voce narrante Dario Paladini, sound design e post produzione di Angelo Miotto. Questo podcast è il frutto del lavoro di inchiesta e documentazione realizzato dal Naga e da UP Media. Un ringraziamento particolare a Nadia Brovino e Teresa Florio.

anche le foche bevono Radio Wombat.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Oh, ma invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Contato?
1: No.
2: Anche le foche bevono Radio Wombat.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

Terrorism.

che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. Ma aspettava quella bionda che fa il pieno a Roxy Bar, l'amichetta tutta curve del capoccia a Billy Carr. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre auto poliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, e lei. Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Buclapeste, Jack Bidone, coi fratelli Bolivar, mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò, solo un altro ce l'ha uguale, ma l'ho messo a KO.

Quella matta s'avvicina e sai che fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi si va? Che baci quella notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platinée. Pensa un po' che in un'annata m'ha ridotto sul pavè. Ah, che nebbia, che botte, che baci, che cotte. Ragazzi, che notte quella notte.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che sei la guardia?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto cancio.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
4: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
3: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
4: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
6: No, no,
3: no,
6: no,
7: no,
6: no,
7: no, no.
5: Il vero sballo è dire no.

0: non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete. Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
3: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
4: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.
4: Oh, ma invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Contato?
5: No.

rendi insensibile il cuore di questo popolo, rendigli duri gli orecchi, chiudigli gli occhi, in modo che non possa vedere con i suoi occhi.

Voi tutti siete uomini politici. Voi siete i figli privilegiati di Dio. Coloro che governano questo paese in nome della fede.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

My name is Lolita. And I'm not supposed to play with boys.

giorno, che ogni giorno mi schiaccia, che ogni giorno mi schiaccia e mi annulla. Ma è gente che in fondo, è gente che in fondo è buona, è gente che in fondo è buona e sincera, sì, è buona e sincera. Che poi non è vero.

Che poi non è vero. E finalmente lui.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che se ne guardia?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto cance.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
4: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
3: Devi farti un MacBook.
0: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
4: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
6: No, no,
3: no,
6: no,
3: no,
6: no,
3: no, no.
5: Il vero sballo è dire no.

No.

Sì, d'inverno è meglio. La donna è tutta più segreta e sola, tutta più morbida e pelosa e bianca afghana, algebrica e pensosa, dolce e squisita, è tutta un'altra cosa. Chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa. Quando la neve attenua ogni rumore in strada, gli autocarri non hanno più motore, e questo è il tempo di lasciarsi sprofondare nel Medioevo delle sue frasi amare. Dice non vuol peccare, però si sa, lo fa.

beato me sotto un fruscio di taffetà e mi domando in fondo se mentre lei splende sul sofà d'inverno non sia anche più intelligente. Sì, d'inverno è meglio. Dopo è più facile dormire, andare oltre i pensieri con un libro di Lucrezio aperto fra le dita. Così è la vita, tra una vestaglia e un mare. Chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

denaro. Crediti, fiducia, cariche, il potere stesso.

rendi insensibile il cuore di questo popolo. Rendigli duri gli orecchi, chiudigli gli occhi, in modo che non possa vedere con i suoi occhi.

Voi tutti siete uomini politici. Voi siete i figli privilegiati di Dio. Coloro che governano questo paese

the people, the bomb. In 3D.

out y'all here. Doing it in 3D. So good is good to me.

0: Buona questa Skype Cola.
1: Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
2: Ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
1: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
3: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
4: Controllo E132. Spione di Gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
1: Succo di delega.
5: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
6: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionale corporation, utilizza servizi autogestiti.
7: Bevi, non fatte beve.
8: Anche le foche bevono Radio Wombat.

che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. Ma aspettava quella bionda che fa il pieno a Roxy Bar, l'amichetta tutta curve del capoccia a Billy Carr. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre auto poliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, e lei. Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Buclapeste, Jack Bidone, coi fratelli Bolivar, mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò, solo un altro ce l'ha uguale, ma l'ho messo a KO.

Quella matta s'avvicina e sai che fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi si va? Che baci quella notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platinée. Pensa un po' che in un'annata m'ha ridotto sul pavè. Ah, che nebbia, che botte, che baci, che cotte. Ragazzi, che notte quella notte.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.
4: Oh, calmi, tranquilli. State ascoltando Radio Wombat. Da retta al Wombat.

E allora, Radio Wombat Firenze, torniamo a Montale a parlare di quello che succede con l'ipotesi istituzionale di raddoppiare, addirittura raddoppiare, la capacità combustiva dell'inceneritore di Montale, un inceneritore che insiste già da ben 50 anni su quel territorio e la mobilitazione che si è sviluppata a seguito di queste infauste e terribili.

0: Notizie che ovviamente hanno svegliato quello che negli anni, nel tempo e nei decenni aveva già tentato di opporsi a questa vicenda di combustione dei rifiuti sul proprio territorio e a cui si sono aggiunte nuove energie e nuove preoccupazioni. D'altronde non può che essere così quando si immagina di allargare, ampliare, costruire nuove linee di combustione dei rifiuti. Questo in barba a tutte le indicazioni sul recupero di materia, prima ancora che al recupero cosiddetto di energia, che arrivano da ogni parte, dal mondo della scienza e confermate in qualche misura e in buona parte anche dalle regolamentazioni europee. Siamo ai nostri microfoni con Barbara del comitato Non ci stiamo per fare con lei un aggiornamento sulle tante iniziative, le tante mobilitazioni che si stanno susseguendo e che ovviamente non è facile seguire, quindi chiediamo alla viva voce di chi è protagonista su queste iniziative e su questo territorio di farci un po' capire come stanno andando le cose, ricordando che c'è stata la commissione consiliare che doveva discutere della possibilità di avviare una consultazione popolare, quindi una specie, diciamo, di referendum, in qualche modo dare la parola ai cittadini sull'ipotesi di raddoppio dell'inceneritore e sulla sua dismissione, un tentativo forse da parte delle istituzioni che stanno tentando, diciamo, di mantenere le redini della cosa e di gestire, insomma, anche l'iniziativa e il dissenso che si sta esprimendo a livello di base da cittadini e abitanti, di probabilmente anche un po' di smontare con i soliti tentativi di cambiare le parole, insomma, di utilizzare anche degli strumenti retorici e di distorsione della realtà. Quindi la commissione consiliare del 3 di settembre mi pare si preparino nuovi appuntamenti per sedute del Consiglio Comunale di Montale, forse anche di Agliana, potrei chiaramente sbagliarmi ed è proprio per questo che siamo, come dicevo, ai microfoni con Barbara, per passare a te, Barbara, la parola e raccontarci appunto come sta andando dal tuo punto di vista, dal punto di vista dell'iniziativa del Comitato, se ti va appunto di farci un riassunto fino a qui, tenendo conto che si riparte dalla forte mobilitazione del 13 di agosto. Abbiamo visto la sala consiliare piena, ne abbiamo parlato anche con Rosanna Crocini e con Fabrizio Bertini di Rifiuti Zero. Ne riparliamo anche con te, visti i prossimi appuntamenti. A te la parola in totale libertà. Se sono stato un po' confusionario, ti chiedo scusa. Se ho fatto degli errori, correggimi immediatamente. Quindi vai pure libera, senza imbarazzo, senza problemi di tempo e di contenuti, in totale libertà.
1: Allora, ciao, ciao a tutti. Intanto ringrazio per la parola in questo spazio importantissimo. Ecco, per noi la parola è fondamentale. Quindi ti ringrazio veramente per avermi concesso l'opportunità di fare un riepilogo, come giustamente dicevi tu, di quelle che sono le nostre iniziative, il punto della situazione fino adesso. Molto velocemente, perché la storia dell'inceneritore di Montale ormai è nota, non è neanche possibile ripercorrerla in poche parole, ma rintraccio forse i termini, anche temporali, di una lotta che si protrae ormai da anni. Per quello che mi riguarda, ero consigliera comunale, adesso non lo sono più, e già da allora c'è stata una mobilitazione enorme, soprattutto a livello consiliare, che adesso con grande piacere e con grande soddisfazione finalmente si è trasformata in consapevolezza cittadina, anche grazie al comitato, appunto, Noi non ci stiamo. Per la storia è lunga, io vengo dal comitato Io non ci sto, da cui si riprendono appunto, si riprende il nome in un certo senso, che era un gruppo di ex, adesso ex in parte, alcuni sono ancora, consiglieri comunali di vari schieramenti politici che si erano pronunciati contro l'inceneritore. Ecco, ci sono state varie fasi, la fase ultima era stata quella del revamping, che aveva poi portato alla promessa della chiusura definitiva. Promessa nuovamente disattesa, nuovamente buttata alle ortiche, nuovamente non tenuta di conto, in particolar modo dal sindaco Betti di Montale, questo ormai è cosa nota, che allora disse di aver improvvisamente cambiato idea, e non insisto su questi voltafaccia della politica, lasciamo perdere. Quello che è invece interessante è la nuova mobilitazione popolare, che è importantissima, veramente importante per noi, perché le iniziative che sono messe sul campo, che si stanno organizzando, sono iniziative che stanno riscuotendo un riscontro sempre più importante da parte della cittadinanza. Siamo soddisfatti degli incontri, soprattutto siamo soddisfatti che la gente sia tornata nelle sale consiliari, perché è lì il luogo in cui si decide, è lì il luogo in cui tutto quello che avviene a livello di paese, ma anche non solo, a livello più alto, viene messo su carta. Sale consiliari che erano state troppo vuote fino adesso, e questo aveva consentito alla politica, o meglio a una certa politica, di agire nel silenzio, di poter dire quello che voleva, di poter fare quello che voleva. Adesso il fatto che i cittadini siano tornati ad essere uditori è cosa importantissima, perché quello che si decide deve avere in qualche modo una sorta di contropartita di responsabilità. Detto questo, le future attività del comitato ce ne sono tantissime. Si parte dal lunedì 7 con Marco Cardone, parleremo di Tariq, dell'inganno dei ristori, fondamentale, perché quello che viene raccontato ai cittadini è che la Tari diminuirà, la Tari, se ci sarà il nuovo impianto, le tasse saranno ridotte, arriveranno milioni di euro di ristori. Marco ci verrà a dire che tutte queste sono le solite bugie. Ecco, questo è un importante incontro. Ci sarà poi un incontro nella chiesa parrocchiale di Montale, non organizzato da noi, ma in cui parteciperà Rossana Ercolini, che si confronterà con Chicco Testa. Interessante capire perché una persona che viene da Roma è così, come dire, in qualche modo interessata a difendere l'inceneritore di Montale. Anche questa è una domanda che un po' tutti si fanno. Andremo ad ascoltarvi volentieri, ci potranno essere domande dal pubblico, e quindi queste domande le andremo a fare sicuramente. E poi ci saranno nuove iniziative, il nuovo consiglio comunale in cui si deciderà finalmente della consultazione, o non si deciderà della consultazione. Sembra che le cose, vista la commissione, vadino in questo senso, cioè che tutto si possa risolvere in una bolla di sapone. Spero di no, ma se così sarà, verranno prese, diciamo così, delle contromisure a livello organizzativo ulteriore, che stiamo valutando. E poi il Consiglio Comunale di Agliana il 15 di agosto. Questo è un calendario, e poi si aggiungeranno sicuramente altri appuntamenti. Questo è un calendario ricchissimo, oltre al fatto che ci sono degli incontri costanti con i cittadini durante il volantinaggio, il porta a porta, eccetera eccetera, che continuerà fino a che questa battaglia non sarà finita, stavolta speriamo bene. Comunque ti ringrazio tanto per l'ospitalità in questo spazio, e invito tutti, insomma, in qualche modo a occuparsi e a informarsi di questo, della nostra battaglia, a unirsi anche alla nostra battaglia, anche a livello regionale, perché la battaglia di Montale è un po' la battaglia di tutti, ecco, non è solo una battaglia di paesi, è una battaglia di tutti. Quindi invito tutti veramente a venire anche a Montale, a capire, a cercare di capire quel che sta succedendo, a contattare qualcuno di noi, a partecipare alle nostre manifestazioni. Grazie ancora.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

My name is Lolita. And I'm not supposed to play with boys.